0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2:28.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 2 e 55 minuti.
3: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 3 e 20.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:55 minuti.
0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 4 e...

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 5 e 30 minuti. Nostalgia. 70-80.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 5 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
16: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
15: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
16: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
15: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
16: Svuota tutto con saldi!
15: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
17: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: Radio, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Sono le 6 e 27 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 6 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
18: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
19: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
20: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
17: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
20: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
17: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
21: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocco.

0: Sono le 7 e 32 minuti. Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
1: Nostalgia. Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Chiara e le Giovanna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 agosto dei grandi attori Robert De Niro, Mae West, Gianni Agus e il mio amato Sean Penn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Leone, sei una persona di grandi possibilità organizzative. Il tuo gusto è delicato e artistico e spesso ciò ti è utile nella vita. Avendo la natura di un pioniere e tutte le facoltà che caratterizzano un capo, un giorno ti potresti trovare in una posizione di notevole importanza. Ami la pesca e le collezioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, regaliamoci una pausa prima di gettarci a capofitto in nuove sfide. Privilegiamo il nostro benessere e l'amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamoci i pesi equamente. Toro, teniamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. La gelosia potrebbe coglierci di sorpresa, ma tranquilli, è solo un eco del passato, non diamole ascolto. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Inseguiamo sempre la perfezione? Beh, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni portano a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadratura preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. In coppia desideriamo una serata romantica, ma lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti facciamo fiasco. Leone, momento di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non siamo per indole dei solitari, gli altri sono la nostra fonte inesauribile di ricarica e di felicità quotidiana, dunque non isoliamoci. Vergine, un conoscente è ingombrante con le sue manie di protagonismo? Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire per primi, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Bilancia, la combinazione fortunata del sestile tra Venere e Giove porta disponibilità nelle persone vicine. Le ore scorrono placidamente come un fiume quando arriva al mare, godiamocele in tranquillità. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle relazioni affettive pretendiamo troppo e subito, ma hanno bisogno di un tempo più lungo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allegria di amicizie spensierate. L'umore è alto, è sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci appagati e in pace col mondo. Capricorno, c'è un po' di confusione. La pace familiare non scende dal cielo per magia, dobbiamo impegnarci per costruirla. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità. Hanno un gran potere. Acquario, alziamo gli occhi. In cielo c'è la luna crescente carica di promesse. Affidiamole un sogno. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a un'uscita in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontarci con gli amici però ci dà sollievo e leggerezza. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna dice così: gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire, gli sciocchi perché devono dire qualcosa. Platone. Radio
0: Nostalgia. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord e sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche le pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forte intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
4: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
5: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Pronti a ripartire una nuova settimana insieme alla vostra radio preferita. Nostalgia, grazie a chi ieri sera è stato con noi a Zeri alla festa del Tamberla, bellissimo posto, pazzesco, la vostra energia, ma soprattutto un po' di fresco, non era tantissimo, però un po' l'abbiamo percepito. Grazie a Stefano, grazie a Cri, grazie alla Warrior Family di Simone Ranieri e soprattutto grazie a voi che siete passati, che avete ballato con noi ieri sera a Zeri. Torneremo presto, stasera ci vediamo tutti al Beach Club Versilia. C'è Lasciatemi Cantare, siamo pronti a cantare anche le tre canzoni di Leonardo da Baiano, il protagonista di oggi.
1: Ciao, sono Leonardo da Baiano, un paese in provincia di Prato. Vorrei dedicare le mie tre canzoni a Roberto, il mio collega di lavoro appassionato di Jerry Calà. Vorrei mandare in onda Maracaibo, Sapore di Sale, Un'altra Estate che va. E niente, grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti, vi seguo sempre.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: a Paiano, un paese in provincia di Prato. Vorrei dedicare le mie 3 canzoni a Roberto, il mio collega di lavoro appassionato di Jerry Calà. Vorrei mandare in onda Maracaibo, Sapore di sale, Un'altra estate che va. E niente, grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti, vi seguo sempre.
1: Un saluto a Leo e a tutti gli amici di Prato, che torneremo sicuramente a vedere e a trovare nell'inverno, quando torneranno i parti ufficiali, quelli degli orfani dello 06 di Prato, che non c'è più ma che torna a rivivere spesso e volentieri con dei party ufficiali, ma soprattutto con dei party spettacolari. Quindi a presto ragazzi, anzi grazie, perché insomma nell'ultima indagine Audi Radio, Radio Nostalgia è la prima radio assoluta di Prato, e quindi un bacione a tutti quelli che ci ascoltano da questa bellissima città toscana. Saluto anche il Biffoni, il grande sindaco. Allora andiamo velocemente a ricordarvi gli appuntamenti da non perdere. Questa sera ci vediamo in Versilia al Beach Club, tra l'altro è San Rocchino, quindi prima i fuochi e poi le cantiamo tutta la notte a squarciagola con il karaoke party più bello di sempre. Stasera in console con me ci sarà Charlie D, tutto anche in diretta a partire dalle 23:30, insomma il tempo di partire, e andiamo anche in onda. Voi se non potete essere dei nostri, accendete la radio, perché dopo la mezzanotte sicuramente vi faremo cantare. Grazie allora ancora a Leo, il protagonista di oggi, grazie a tutti quelli che stanno pensando in questo momento di partecipare al 3 per te. Come fare? È facilissimo, basta inviare ora al 338-6360-114 una nota vocale dove mi dite il vostro nome, la città dove mi ascoltate e annunciate le vostre 3 canzoni preferite. Volito prevenire? Vabbè, ho dormito poco, dai. Il più veloce si aggiudica la puntata di domani. Un bacio e grazie a Danny che ha curato la...

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Sono le 7:55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglie. Ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri e dell'Atletica sopravanzano i britannici, decisivo l'oro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
4: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti. Quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
3: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
5: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca, per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
3: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere 400esche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. La banda è riuscita a eludere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
6: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere, penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, il secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
3: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella. 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. E con questo è tutto. Grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
9: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
10: Bona, è bellina sta macchinina.
11: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Sono le 8 e 28 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord e sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forte intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
8: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora buongiorno, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, in direzione Roma c'è un veicolo fermo tra Monte San Savino e Val di Chiana. Attenzione, personale su strada in entrambe le direzioni, siamo nel tratto compreso tra Sasso Marconi e Calenzano. Ci spostiamo sulla 11, anche qui un veicolo fermo tra Prato Ovest e Prato Est, direzione Firenze. E sulla Firenze Pisa-Livorno, a Livorno Porto, in uscita materiali dispersi sulla carreggiata. Ricordo a Firenze per i cantieri della tranvia e la riorganizzazione della mobilità, dalle 21 di mercoledì 19 agosto è prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari, con l'assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Radio Nostalgia. La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia! E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane.

0: Sono le 8 e 55 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
3: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
3: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
3: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
5: Certo, baby, Abruzzese.
4: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
6: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
4: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
7: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
8: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Vada un bel bellina sta macchinina.
12: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
5: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
12: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
5: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
12: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
13: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
9: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono le 9 e 30 minuti.
3: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
5: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Chiara e le Giovanna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 agosto dei grandi attori Robert De Niro, Mae West, Gianni Agus e il mio amato Sean Penn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Leone, sei una persona di grandi possibilità organizzative. Il tuo gusto è delicato e artistico e spesso ciò ti è utile nella vita. Avendo la natura di un pioniere e tutte le facoltà che caratterizzano un capo, un giorno ti potresti trovare in una posizione di notevole importanza. Ami la pesca e le collezioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, regaliamoci una pausa prima di gettarci a capofitto in nuove sfide. Privilegiamo il nostro benessere e l'amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamoci i pesi equamente. Toro, teniamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. La gelosia potrebbe coglierci di sorpresa, ma tranquilli, è solo un eco del passato, non diamole ascolto. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Inseguiamo sempre la perfezione? Beh, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni portano a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadratura preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. In coppia desideriamo una serata romantica, ma lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti facciamo fiasco. Leone, momento di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non siamo per indole dei solitari, gli altri sono la nostra fonte inesauribile di ricarica e di felicità quotidiana, dunque non isoliamoci. Vergine, un conoscente è ingombrante con le sue manie di protagonismo? Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire per primi, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Bilancia, la combinazione fortunata del sestile tra Venere e Giove porta disponibilità nelle persone vicine. Le ore scorrono placidamente come un fiume quando arriva al mare, godiamocele in tranquillità. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle relazioni affettive pretendiamo troppo e subito, ma hanno bisogno di un tempo più lungo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allegria di amicizie spensierate. L'umore è alto, è sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci appagati e in pace col mondo. Capricorno, c'è un po' di confusione. La pace familiare non scende dal cielo per magia, dobbiamo impegnarci per costruirla. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità. Hanno un gran potere. Acquario, alziamo gli occhi. In cielo c'è la luna crescente carica di promesse. Affidiamole un sogno. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a un'uscita in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontarci con gli amici però ci dà sollievo e leggerezza. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna dice così: gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire, gli sciocchi perché devono dire qualcosa. Platone.
4: Radio Nostalgia.
0: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
3: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
6: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
3: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
6: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
7: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Sono le 9:55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cislin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. È poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia con gli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread con i titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, in rigore sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
9: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
10: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
9: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
10: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
5: Sono le 10 e 29 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Ancora buon viaggio. Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. C'è un veicolo fermo sulla 1, siamo tra Valdichiana e chiuso in direzione Roma. Sulla variante di Valico, mezzi in lento movimento, c'è anche un veicolo in avaria allo svincolo di Firenzuola per chi proviene da Firenze. Rallentamenti sulla 12 tra il bivio con la diramazione Livorno e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci, veicolo in avaria tra San Miniato ed Empoli Ovest. E veniamo ai treni, il 18893 Firenze-Santa Maria Novella-Borgo San Lorenzo è stato cancellato viaggiatori che utilizzano il treno straordinario partito alle 9.30. Lavori a Firenze, dalle 21 di mercoledì prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra via Mazzini e via Villari, assetto definitivo che entra in vigore il 22 agosto. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
6: Radio Nostalgia.
8: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
9: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
8: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Bada un'è bellina sta macchinina.
12: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori. Certo, baby, Abruzzese. Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
13: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
12: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.

0: magia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 10 e 53 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
19: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
18: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
19: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
18: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
19: Svuota tutto con saldi!
18: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
20: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
21: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
22: PED Stampa. Tweet.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o un ottozzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: salite.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord e sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forte intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
5: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
6: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
5: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
6: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
4: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
7: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
8: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
9: Bona una bellina sta macchinina.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione sulla A12, temporali tra Pisa Centro e Colle Salvetti, si raccomanda la massima prudenza alla guida. In A1 direzione Bologna, code a tratti, rallentamenti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Firenze. In A1 direzione Bologna si segnalano code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Mentre in direzione Firenze il traffico è lento tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. E a Firenze cantieri per la tranvia, riorganizzazione della mobilità urbana dalle 21 di mercoledì 19 è prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari, assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Radio Nostalgia.

0: pronti a ripartire una nuova settimana insieme alla vostra radio preferita. Nostalgia, grazie a chi ieri sera è stato con noi a Zeri alla festa del Tamberla, bellissimo posto, pazzesco, la vostra energia, ma soprattutto un po' di fresco, non era tantissimo, però un po' l'abbiamo percepito. Grazie a Stefano, grazie a Cree, grazie alla Warrior Family di Simone Ranieri e soprattutto grazie a voi che siete passati, che avete ballato con noi ieri sera a Zeri. Torneremo presto, stasera ci vediamo tutti al Beach Club Versilia. C'è Lasciatemi Cantare, siamo pronti a cantare anche le tre canzoni di Leonardo da Vaiano, il protagonista di oggi.
1: Ciao, sono Leonardo da Vaiano, un paese in provincia di Prato. Vorrei dedicare le mie tre canzoni a Roberto, il mio collega di lavoro appassionato di Jerry Calà. Vorrei mandare in onda Maracaibo, Sapore di Sale, Un'altra Estate che va. E niente, grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti. Vi seguo.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Da Baiano, paese in provincia di Prato, vorrei dedicare le mie tre canzoni a Roberto, il mio collega di lavoro appassionato di Jerry Calà. Vorrei mandare in onda Maracaibo, Sapore di sale, Un'altra estate che va. E niente, grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti, vi seguo sempre.
1: Un saluto a Leo e a tutti gli amici di Prato, che torneremo sicuramente a vedere e a trovare nell'inverno, quando torneranno i party ufficiali, quelli degli orfani dello 06 di Prato, che non c'è più ma che torna a rivivere spesso e volentieri con dei party ufficiali, ma soprattutto con dei party spettacolari. Quindi a presto ragazzi, anzi grazie, perché insomma nell'ultima indagine Audi Radio, Radio Nostalgia è la prima radio assoluta di Prato, e quindi un bacione a tutti quelli che ci ascoltano da questa bellissima città toscana. Saluto anche il Biffoni, grande sindaco. Allora andiamo velocemente a ricordarvi gli appuntamenti da non perdere. Questa sera ci vediamo in Versilia al Beach Club, tra l'altro è San Rocchino, quindi prima i fuochi e poi le cantiamo tutta la notte a squarciagola con il karaoke party più bello di sempre. Stasera in console con me ci sarà Charlie D, tutto anche in diretta a partire dalle 23:30, insomma il tempo di partire, e andiamo anche in onda. Voi se non potete essere dei nostri, accendete la radio, perché dopo la mezzanotte sicuramente vi faremo cantare. Grazie allora ancora a Leo, il protagonista di oggi, grazie a tutti quelli che stanno pensando in questo momento di partecipare al 3x3. Come fare? È facilissimo, basta inviare ora al 338 6360 114 una nota vocale dove mi dite il vostro nome, la città dove mi ascoltate e annunciate le vostre tre canzoni preferite. Volito per venire? Vabbè, ho dormito poco, dai. Il più veloce si aggiudica la puntata di domani. Un bacio e grazie a Danny che ha curato la parte te.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono le 11:51.
4: Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude il primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa.

0: Tagliapichino nel salto in lungo, in mattinata anche gli argenti delle maratonette, nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste. 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
2: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
3: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
4: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
5: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
4: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
5: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
7: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Thank you.

0: Sono le 12 e 29 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Attenzione alla pioggia, ai temporali su strade e autostrade della nostra regione. Si raccomanda la massima prudenza. In A11 c'è un incidente, coda tra Monte Catini Terme e Pistoia, direzione Firenze. In A1 direzione Firenze, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, mentre in direzione Bologna, anche qui, code per traffico intenso tra Firenze Sud e il bivio con la variante di Valico. Passiamo alla 12, rallentamenti tra Versilia e il bivio con la 15 in direzione Genova e code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Ricordo i lavori a Firenze, cantieri della tranvia, riorganizzazione della mobilità urbana dalle 21 di mercoledì prossimo, 19 agosto, inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra via Mazzini e via Villari, assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Guidate con prudenza, più tardi. Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Attenzione alla pioggia, ai temporali su strade e autostrade della nostra regione. Si raccomanda la massima prudenza. In A11 c'è un incidente, coda tra Monte Catini Terme e Pistoia, direzione Firenze. In A1 direzione Firenze, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, mentre in direzione Bologna, anche qui, code per traffico intenso tra Firenze Sud e il bivio con la variante di Valico. Passiamo alla 12, rallentamenti tra Versilia e il bivio con la 15 in direzione Genova e code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Ricordo i lavori a Firenze, cantieri della tranvia, riorganizzazione della mobilità urbana dalle 21 di mercoledì prossimo, 19 agosto, inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra via Mazzini e via Villari, assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Guidate con prudenza, più tardi.
0: Radio Nostalgia.
2: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
5: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
6: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
5: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
7: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
8: Vada un'è bellina sta macchinina.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
11: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 12 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori, nella polveriera Medio Oriente la guerra non si ferma. In scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
5: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
4: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
6: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
4: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. E ieri sera sull'Etna, grave incidente: un escursionista di 30 anni di origine americana è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sembra che il giovane si fosse inoltrato in una zona interdetta quando è stato colto da un forte temporale. In chiusura, un'ampia pagina sportiva segnata dagli azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali. A Birmingham, nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto con 22 medaglie, di cui 10 del metallo più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile, quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. I britannici si beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 600 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti e un bronzo. Dopodomani sempre nella capitale croata il via al torneo maschile. E per il calcio si completa stasera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Ma per gli appassionati, dopo un'altra estate da spettatori degli altri ai mondiali americani e soprattutto la settimana dell'agognato ritorno della Serie A, Gerardo De Vivo.
7: Parigi, Birmingham, Zagabria, nuoto, atletica leggera, ginnastica artistica. Per settimane ci hanno tenuto compagnia le imprese degli azzurri nelle varie rassegne europee a spasso per il continente, con la ormai solita pioggia di medaglie alla quale i nostri atleti ci hanno abituato, e si inizia a sentire l'atmosfera a cinque cerchi con la prima carta olimpica per Los Angeles 2028, conquistata ai mondiali di ginnastica ritmica da Sofia Raffaeli, e la prima squadra azzurra qualificata per i giochi californiani, quella della per tanti di noi ignota disciplina del flag football. Tutto nella malinconica estate da spettatori del calcio degli altri, col mondiale che da troppo tempo guardiamo solo in TV. Aspettando tempi migliori per la nazionale, si appresta a riprendere il suo spazio il campionato con l'antipasto dei 32esimi di Coppa Italia che si concludono stasera. Le amichevoli estive, come sempre, hanno alimentato a fasi alterne ambizioni e preoccupazioni dei tifosi che aspettano gli ultimi colpi di mercato per sognare ancora. Da sabato, parola al campo. Inter Monza, Udinese Como, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari apriranno la prima giornata di Serie A.
4: Infine il tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti, 6-4, 6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
9: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
8: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
9: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
8: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
9: Svuota tutto con saldi!
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
10: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
12: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
11: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
13: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
14: Bona, è bellina sta macchinina.
15: Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: Sono le 13 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forte intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
3: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quale?

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono le 13 e 57 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
8: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
9: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
10: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
11: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
10: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
11: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
9: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
1: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
0: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord e sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna. Aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forte intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
7: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 per un incidente, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla A15 per lavori 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: pronti a ripartire una nuova settimana insieme alla vostra radio preferita. Nostalgia, grazie a chi ieri sera è stato con noi a Zeri alla festa del Tamberla, bellissimo posto, pazzesco, la vostra energia, ma soprattutto un po' di fresco, non era tantissimo, però un po' l'abbiamo percepito. Grazie a Stefano, grazie a Cri, grazie alla Warrior Family di Simone Ranieri e soprattutto grazie a voi che siete passati, che avete ballato con noi ieri sera a Zeri. Torneremo presto, stasera ci vediamo tutti al Beach Club Versilia. C'è Lasciatemi Cantare, siamo pronti a cantare anche le tre canzoni di Leonardo da Vaiano, il protagonista di oggi.
1: Ciao, sono Leonardo da Vaiano, un paese in provincia di Prato. Vorrei dedicare le mie tre canzoni a Roberto, il mio collega di lavoro appassionato di Jerry Calà. Vorrei mandare in onda Maracaibo, Sapore di Sale, Un'altra Estate che va. E niente, grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti. Vi seguo sempre.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: collega di lavoro appassionato di Jerry Calà. Vorrei mandare in onda Maracaibo, sapore di sale, un'altra estate che va. E niente, grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti, vi seguo sempre.
1: Un saluto a Leo e a tutti gli amici di Prato, che torneremo sicuramente a vedere e a trovare nell'inverno, quando torneranno i parti ufficiali, quelli degli orfani dello 06 di Prato, che non c'è più ma che torna a rivivere spesso e volentieri con dei party ufficiali, ma soprattutto con dei party spettacolari. Quindi a presto ragazzi, anzi grazie, perché insomma nell'ultima indagine Audiradio, Radio Nostalgia è la prima radio assoluta di Prato, e quindi un bacione a tutti quelli che ci ascoltano da questa bellissima città toscana. Saluto anche il Biffoni, grande sindaco. Allora andiamo velocemente a ricordarvi gli appuntamenti da non perdere. Questa sera ci vediamo in Versilia al Beach Club, tra l'altro è San Rocchino, quindi prima i fuochi e poi le cantiamo tutta la notte a squarciagola con il karaoke party più bello di sempre. Stasera in console con me ci sarà Charlie D, tutto anche in diretta a partire dalle 23:30, insomma il tempo di partire, e andiamo anche in onda. Voi se non potete essere le nostre, accendete la radio, perché dopo la mezzanotte sicuramente vi faremo cantare. Grazie allora ancora a Leo, il protagonista di oggi, grazie a tutti quelli che stanno pensando in questo momento di partecipare al 3 per te. Come fare? È facilissimo, basta inviare ora al 338 6360 114 una nota vocale dove mi dite il vostro nome, la città dove mi ascoltate e annunciate le vostre tre canzoni preferite. Volete provenire? Vabbè, ho dormito poco, dai. Il più veloce si aggiudica la puntata di domani. Un bacio e grazie a Danny che ha curato la parte tecnica.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 14:53.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto l'ONG, altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, L3P, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Calcio, si completa questa sera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia. Si inizia alle 18 con Pisa-Empoli, mezz'ora più tardi.

0: Bardi in campo Sassuolo Cesena alle 20.45, Cremonese Sampdoria, infine alle 21.15 fischio d'inizio per Palermo Lecce. Ieri successo ai rigori del Verona sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Clamorosa eliminazione della Lazio, sconfitta in casa per 2-0 dal Mantova, squadra di Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PEB. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PEB, la tua stampa professionale a Sarzana.
2: PEBstampa.it.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: Sono le 15 e 30 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: L'anticiclone non è più così forte e nelle prossime ore dei temporali si svilupperanno su parte della nostra penisola. Al nord in serata temporali soprattutto tra Lombardia orientale e Triveneto, anche con colpi di vento e locali grandinate. Anche al centro spiccata variabilità e qualche fenomeno temporalesco, poi domani mattina tornerà a splendere il sole. In conclusione il sud, giornata soleggiata, anche se non mancherà sulle aree interne qualche breve fenomeno temporalesco, temporali che si presenteranno anche domani pomeriggio, soprattutto sull'Appennino meridionale ed il basso Tirreno. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
6: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
7: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
8: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air

0: Via, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.

0: anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
6: Sono le 16 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
8: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
9: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
10: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
11: Ehi, lo sai mantenere un segreto? Amassa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
12: Certo, baby, Abruzzese.
11: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28.

0: nostalgia.
1: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre.

Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 17 e 32 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'anticiclone non è più così forte e nelle prossime ore dei temporali si svilupperanno su parte della nostra penisola. Al nord in serata temporali soprattutto tra Lombardia orientale e Triveneto, anche con colpi di vento locali grandinate. Anche al centro spiccata variabilità e qualche fenomeno temporalesco, poi domani mattina tornerà a splendere il sole. In conclusione il sud, giornata soleggiata, anche se non mancherà sulle aree interne qualche breve fenomeno temporalesco, temporali che si presenteranno anche domani pomeriggio, soprattutto sull'Appennino meridionale ed il basso Tirreno. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
11: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
12: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
11: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
12: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
10: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
13: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
14: Ci siamo, ecco la cassaforte.
15: Non mi ricordo la combinazione.
14: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
15: Vai.
14: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
15: Sì?
14: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
15: Ah, Andreoni.
14: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
16: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
17: Certo, baby, Abruzzese.
16: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
18: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
16: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
19: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Roncobilaccio e Barberino e per materiali dispersi tra Monte San Savino e Valdichiana. Sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fipilì nel ramo di Pisa, code in uscita a Navacchio in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Pronti a ripartire una nuova settimana insieme alla vostra radio preferita. Nostalgia, grazie a chi ieri sera è stato con noi a Zeri alla festa del Tamberla, bellissimo posto, pazzesco, la vostra energia, ma soprattutto un po' di fresco, non era tantissimo, però un po' l'abbiamo percepito. Grazie a Stefano, grazie a Cree, grazie alla Warrior Family di Simone Ranieri e soprattutto grazie a voi che siete passati, che avete ballato con noi ieri sera a Zeri. Torneremo presto, stasera ci vediamo tutti al Beach Club Versilia. C'è Lasciatemi Cantare, siamo pronti a cantare anche le tre canzoni di Leonardo da Vaiano, il protagonista di oggi.
1: Ciao, sono Leonardo da Vaiano, un paese in provincia di Prato. Vorrei dedicare le mie tre canzoni a Roberto, il mio collega di lavoro appassionato di Jerry Calà. Vorrei mandare in onda Maracaibo, Sapore di Sale, Un'altra Estate che va. E niente, grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti. Vi seguo.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Da Paiano, paese in provincia di Prato, vorrei dedicare le mie tre canzoni a Roberto, il mio collega di lavoro appassionato di Jerry Calà. Vorrei mandare in onda Maracaibo, Sapore di sale, Un'altra estate che va. E niente, grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti, vi seguo sempre.
1: Un saluto a Leo e a tutti gli amici di Prato, che torneremo sicuramente a vedere e a trovare nell'inverno, quando torneranno i party ufficiali, quelli degli orfani dello 06 di Prato, che non c'è più ma che torna a rivivere spesso e volentieri con dei party ufficiali, ma soprattutto con dei party spettacolari. Quindi a presto ragazzi, anzi grazie, perché insomma nell'ultima indagine di radio, Radio Nostalgia è la prima radio assoluto di Prato, e quindi un bacione a tutti quelli che ci ascoltano da questa bellissima città toscana. Saluto anche il Biffoni, grande sindaco. Allora andiamo velocemente a ricordarvi gli appuntamenti da non perdere. Questa sera ci vediamo in Versilia al Beach Club, tra l'altro è San Rocchino, quindi prima i fuochi e poi le cantiamo tutta la notte a squarciagola con il karaoke party più bello di sempre. Stasera in console con me ci sarà Charlie D, tutto anche in diretta a partire dalle 23:30, insomma il tempo di partire, e andiamo anche in onda. Voi se non potete essere dei nostri, accendete la radio, perché dopo la mezzanotte sicuramente vi faremo cantare. Grazie allora ancora a Leo, il protagonista di oggi, grazie a tutti quelli che stanno pensando in questo momento di partecipare al 3 per te. Come fare? È facilissimo, basta inviare ora al 338 6360 114 una nota vocale dove mi dite il vostro nome, la città dove mi ascoltate e annunciate le vostre tre canzoni preferite. Volito per venire? Vabbè, ho dormito poco, dai. Il più veloce si aggiudica la puntata di domani. Un bacio e grazie a Danny che ha curato la parte tecnica.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora

0: Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che la Vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla, strangolandola la sera di Ferragosto, per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas, nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
3: Radio Nostalgia.

musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia! E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 18 e 31 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fipilì nel ramo di Pisa code in uscita a Navacchio in direzione mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
6: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
7: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: insegnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
1: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sono le 18 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
3: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
4: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
5: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
2: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
3: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.

0: 13 gli appuntamenti previsti. Fra i Big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
1: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
3: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
4: Ci siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
3: Sono le 19 e 29 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: L'anticiclone non è più così forte e nelle prossime ore dei temporali si svilupperanno su parte della nostra penisola. Al nord in serata temporali soprattutto tra Lombardia orientale e Triveneto, anche con colpi di vento e locali grandinate. Anche al centro spiccata variabilità e qualche fenomeno temporalesco, poi domani mattina tornerà a splendere il sole. In conclusione il sud, giornata soleggiata, anche se non mancherà sulle aree interne qualche breve fenomeno temporalesco, temporali che si presenteranno anche domani pomeriggio, soprattutto sull'Appennino meridionale ed il basso Tirreno. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
8: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
9: Tre giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
8: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
9: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
10: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da

E mentre la notte va avanti, la musica resta. Questo era Let's Go Out for a Drink. Se la musica di stasera ti ha fatto compagnia, mandami un bel vocale al 338 63 60 114. Io sono Fabio R e torno domani sera, qui su Nostalgia. Stesso mood,

0: Radio Nostalgia, giornale radio.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. A stretto giro la replica di Teheran: se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, intensificheremo le tensioni. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni, in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare, è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
1: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbi a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
3: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico. È molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale riesame.
1: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto, per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui ora l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. L'arrivo di una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense su vari quadranti della penisola, a partire dal nord Italia, 13 oggi le regioni in allerta gialla. Un cambio di scenario dopo settimane di caldo torrido, e sono già pesanti i primi bilanci, anche economici, di un'estate così rovente. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
4: Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono 13 le regioni dichiarate oggi in allerta gialla dalla Protezione Civile, con una catena di rovesci anche violenti iniziati già da ieri nel nord Italia per effetto di una perturbazione atlantica che del resto gli italiani attendevano con ansia. Dopo circa 3 settimane di canicola pressoché ininterrotta, con seri disagi fisici ma anche i costi degli aumenti di consumo energetico legati agli impianti di refrigerazione, nonché quelli dei danni ai raccolti col concomitante abbassamento dei livelli dei fiumi, specie nell'area padana, il conto potrebbe essere salatissimo. La Triodos Bank, sorta di banca etica olandese, calcola un costo per l'Europa da 180 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, considerando le ricadute anche su trasporti in tilt, boom dei roghi e la maggiore pressione sui sistemi sanitari. E ancora, l'estate che si avvia probabilmente a risultare la più calda di sempre, probabilmente sarà seguita l'anno prossimo da temperature ancora più elevate. Lo avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sull'osservazione di fenomeni già in atto, in particolare quello denominato El Niño. Un repentino riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centro orientale accompagnato da un cambio direzionale dei venti.
1: Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ma prima di lasciare spazio al calcio è ancora tempo di celebrare l'estate d'oro dello sport italiano. E se il bilancio degli europei di nuoto e ginnastica è da applausi, si può definire esaltante quello degli europei di atletica leggera, dominati dagli azzurri davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. La gioia del presidente federale Stefano Mei.
5: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%. Sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati. E devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato. Hanno provato tutti, in tutte le gare, per quello che la natura o il talento o la forma del momento dava loro, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Ci siamo, ecco la cassaforte.
7: Non mi ricordo la combinazione.
6: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
7: Vai.
6: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
7: Sì?
6: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
7: Ah, Andreoni.
6: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
8: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo. Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 20 e 30 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: L'anticiclone non è più così forte e nelle prossime ore dei temporali si svilupperanno su parte della nostra penisola. Al nord in serata temporali soprattutto tra Lombardia orientale e Triveneto, anche con colpi di vento e locali grandinate. Anche al centro spiccata variabilità e qualche fenomeno temporalesco, poi domani mattina tornerà a splendere il sole. In conclusione il sud, giornata soleggiata, anche se non mancherà sulle aree interne qualche breve fenomeno temporalesco, temporali che si presenteranno anche domani pomeriggio, soprattutto sull'Appennino meridionale ed il basso Tirreno. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
8: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
9: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
10: Questa è Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sono le 20 e 52 minuti.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
3: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
3: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
3: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
5: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
6: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
5: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
6: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
4: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 21 e 29 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
16: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
17: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
16: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
17: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
15: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
2: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 52 minuti.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
3: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
5: Nostalgia. 70.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
3: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 23 e 28 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: famiglia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

pronto? La buonasera vi giunge da Andrea Secci, Charlie D. Questa è il nostro modo di vivere il lunedì sera. Beach Club Versilia, il locale più bello d'Italia che risuona la musica più bella, quella da cantare a scarsa gola. Questo è soltanto l'inizio. Bentornati.

Molto romantici, ma poi tranquilli, vi facciamo cantare, vi facciamo ballare. Questa è la mission che noi vi riproponiamo ogni lunedì nel locale più bello d'Italia, nel Beach Club Versilia. Cristiano Ceragiale, Henry Pere, il vostro Andrea Secce.

0: Allora siamo qua con uno dei founder di questo format pazzesco, Cristiano, siamo al giro di Boa, come stai?
1: Qui al Beach Club tutto bene, si prevede una grandissima serata e anche voi ascoltatori di Radio Nostalgia vi aspettiamo qui numerosi per cantare a squarciagola le migliori canzoni italiane.

lasciatemi cantare, siete pronte? E niente, purtroppo hanno bevuto per agosto, la vigilia, anche il giorno dopo, questo è risultato. È dal Trubeck che è ridotta così. Siamo in diretta nazionale. L'ha scoperto troppo tardi. Se vuoi dico il tuo nome e cognome, così ti cercano, ti aggiungono su Instagram.

la la la la. Signori, tra poco iniziamo, tra poco. Watching around the world from the site where legends are made. Ladies and gentlemen.

Levate tutto, levate tutto. Allora io ho bisogno che non state così sparpagliati, ok? Tutti quelli che sono là, le ragazze, venite tutti qua sotto. Voglio sentire il calore, le vostre voci, le vostre parole. E i limoni duro lì. Ah, guarda stelle. E venite qua, no? Cioè, lì ho stasera limonare, che palle. Dai, venite a cantare con noi. Stiamo per iniziare. Giulia Ludo, dai, qua, qua.

0: noi vi mettiamo la canzone, a volte c'è il testo in sovrappressione, a volte no. Però se vedete un microfono che vi arriva in faccia, o da me o dalla Jessica, state tranquilli, siamo noi. Noi vi controlliamo ovviamente la durata del cantato, perché siamo anche in diretta alla radio. Se c'è la vitale pronto, io direi di partire ufficialmente con questa notte, il lato di Ferragosto, perché per noi Ferragosto non è ancora finito. Vi lasciatemi cantare. Pronti? Sigla!
1: Lasciatemi cantare.
0: Fuori le voci!
2: Con la chitarra in mano.
0: Lasciatemi, pensate, noi facciamo cantare tutti, anche la Jessica.

0: Lo sai che ci sono anch'io? C'è tutto il maracuja in piedi, così!
1: Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare.
0: Però potremmo far

0: ce n'ho una trascordata, quasi quasi la porto.
1: Sono un italiano.
0: Voi, voi!
1: Un italiano vero.
0: Ah, bene, bene, bene.

0: Charlie, puoi abbassare un attimo? Basta tutto, per favore. La rimettiamo da capo. Scusate ragazzi, come vi chiamate? E lei? Ambra?
1: Emma.
0: Signora, abbiamo Emma e Alessandra che stanno facendo un figlio sulla console. Io, no, veramente, è 5 minuti che limonano e a me alla già ci stanno dando fastidio. Se volete fare l'amore, c'è la spiaggia. Charlie già ha pochi capelli, non vorrei che perdesse anche gli ultimi. Grazie, ripartiamo, prego, grazie.
2: Bello, bello impossibile.
0: No, vabbè, ma... C'era ancora Rete 4.

0: La signora le sta cantando tutte dall'inizio. Da lei, eh?
1: Ma tieni, tu prometti e poi mantieni.
0: Voi, ti giuro.

0: tanti amori fanno giri immensi, guardano le stelle, si addormentano dopo un'eclissi, ma poi si ritrovano ogni lunedì qua al Beach Club Versilia. Quando c'è il karaoke party, quando c'è lasciatevi cantare.
1: Vorrei poterti ricordare così.
0: Voi!

Vi ricordo che i nostri coreografi, la Gia e Vito, danno lezioni anche il martedì, il mercoledì e giovedì sull'internet. Trovate i loro tutorial alla pagina balladimerda.it. No ragazzi, diffidate dalle imitazioni, hanno clonato la pagina di Vito e Cocorito, non la seguite.

0: lascia un sorriso così, mi sa di sì.
1: E si fanno in quattro per te.
0: Babam, babam. Pronti? Questa è vecchia, però più di me. Via!

0: sempre sì.
1: Attenzione! Disco Maracuja! In diretta su Radio Nostalgia, il Beach Clubbers!

0: metti le mani su. Chi non batte le mani non è uno di noi. Tutti con le mani al cielo, Beach Club.
1: Sotto il sole, sotto il sole.
0: Diriccione, diriccione.

0: Vai!
1: Chegando nelle mie affitta, ti giuro se ti penso la mia testa suona. Suona il calo
0: disco. Pronti? Dai, da voi. Vorrei. È due ore che vi guardo arrivare.

0: dai, com'è?
1: In una passerella
2: per fare tutto quello che non si poteva.
0: Questa è la parte dura, che bisogna fare? Ah, ah.

0: noi, come due stelle noi. Signori, le mani su tutti.
1: Come le stelle
2: noi due
1: sono nella notte ci incontriamo.
0: Signora, complimenti, eh.
1: Come due stelle silenziosamente insieme ci sentiamo.
0: Cazzo, la sanno tutta loro, eh.

per poi perderci nel tempo, dai!

0: Signori, chi vive in palazzi, ripartiamo tutti sul lato al centrale, voi le voci. Voi.
1: Chi vive in baracca,
0: chi suda il salario. Vai Charlie!
1: Chi ama l'amore
0: e i sogni di gloria.